sono un po' go, troppo ciò, ma un tempo io sono. Poi mi sa chi fa, e volo con già oggi volo. Lo che mi sono un po', troppo con ciò, ma un tempo io sono. Lo che mi sa chi con, e volo con già oggi volo.